I de Rosselló, non è malalghè, la città catalana de Sardegna, a cantare las balzicas. A io opera, a scumenza ma che sonetto, a mosvera sans.